0: Veronica.
1: Cosa ci fai qui a Roma?
0: Sono venuta per te.
1: Per me?
0: Sì, per te. Vedo il tuo viso da vicino e sento che a un certo punto hai parlato alla mia anima. Voglio che mi indichi la strada. Dicono che tutte le strade portano qui, giusto?